0: 凤凰洲际快车，凤凰卫视资讯台，每天准时联系你我。
1: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
3: Se le parece normal che sto niños no puedan hacer nada,
4: ¿sí?
3: Como lei mi sa non so.
0: Dei mo sci.
5: That is our final warning.
6: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。用脚步丈量每一寸土地，用眼睛感受每一隅风景。用心记录时代的每一段变迁，传递文化之美，传播时代之声，传扬中华之魂，为您展现最立体的中国。记录大时代，每天凤凰卫视中文台集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，今天凤凰卫视中文台。

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto。
2: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
1: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
2: Per Shufu.
4: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció.
2: Per Moshi.
5: This is our final one.
6: Enough breaking any laws.
2: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
1: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
2: 纵有万难。亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
9: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
2: 六月，不被定义。
0: 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事。新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。速通大湾区，穿越十一城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港吉达大湾区，星期一至五晚上7点，凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力。触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天7点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: credevi di essere arrivato e di colpo hai perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non c'è che doveva uscire Robby.
3: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como Leo les anunció.
1: Per Moshi.
5: This is our final one!
6: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月, 不被定义. 用脚步丈量每一寸土地, 用眼睛感受每一隅风景, 用心记录时代的每一段变迁, 传递文化之美, 传播时代之声, 传扬中华之魂, 为您展现最立体的中国, 记录大时代, 每天凤凰卫视中文台, 跟踪最新市场动态, 聚焦热点财经话题, 深度梳理剖析, 中国银行香港财经热点, 星期一至五下午5点, 凤凰卫视资讯台。
11: 凤凰卫视国际传播矩阵网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。
12: 大面积、大幅度的加征关税后果非常严重，俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来，这里面政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，中美之间有机会坐下来进行磋商。
1: 以理药业新闻今日谈，每天晚上6点30分，凤凰卫视资讯台。 您正在收看的是凤凰卫视。